0: Fadia!
1: Brother Fadia!
0: You're not making out!
1: Mati!
0: Hey!
1: Mistro!
0: Missy and Sregi!
1: Mistro! Brother Mistro!
0: Abia! Onya mi wama! Onya mi wama! Sami ya mi wama! Adia ni na! Hey, yeah, yeah! Me ni dia ufa! Sami ya mi wama!
1: Oma!
0: Anya ton toro ba!
1: Oma!
0: Onya mi wama!
1: Oma!
0: Sami ya mi wama! Adia ni na! Hey, yeah, yeah! Me ni dia da uso! Sami ya mi wama!
1: Oma!
0: Onya mi wama!
2: Balance sky, the sky is orange.
0: I don't want one year so much.

ne suo ni mori. Sa se mi siami kwe mwe. Aya di jadi. Di jadi mi kira. Sa mi e na na na du. Mati gataka.

I come in your irabo. Now come in, come on. Matubia. Now come in, Mediana, me, oh, irabo.

nanimo nyam so nanimo nyam so ha me tumi we don ah wo nyam so wo nyam so da fu nyam so wo nanimo nyam tumi tumi shadu biamu.